crucets e scattats per l'absenza che m'ha deixat al cos deshidratat.